0: svanete. Ko si za volanom, hodi po malem. Je prav?
1: Capris.
2: Sono amore senza una ragazza che pianga. Non c'è più telepatia.

0: Samo na Kaprisu. Šest hitov neprekinjeno. To je Sixpack na Kaprisu.
1: Ho messo via un po' di rumore, dicono, così si fa.